Ui cosontis mazel ardenza cambra che plismina fra il cor che colps di verga calos io sers la ionilles non intra tot stem sera ia plies com carenze d'ungla e non creirai ciastic da

Nesi nungla, moscops en leicom les corsa nel verga, kil mes di gioi tors en palaitse cambra, e non am tan fraire pare ni uncle, che in paradis naura doble gioi marmo.